Mosadi o tsamaile le bana ne ke dilwe ke go betshetsa bana ke setse ka dikoloto go riana ke bereka go imela bojang from bosigo till letsatsi le thaba espane le sone be survive ha bampire every time ke apply ke dirang go ntsana di skemele tsone di

1998 ke kgwedi ya boroba bongwe ne ka tsalwa morago ga dikgwedi di roba bongwe letsatsi e le la bosome le boroba bongwe na ke tsetswe ka la mathatso go tweke tshwana mongwe le